Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Hey, un'altra sera che sprechiamo a scegliere un film che poi non vedremo mai. Siediti qui, devo parlarti, anche se poi non ci

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Sì, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

se dos cele che stelle, pigliamo per mano. Si muovo bene o vero, non aspetta rimane. Perché quando non ci stai, sta ferma sembra un cuore. Scusa, sincero, bro.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Vegas tu cantando insieme a te. Tu non lo sai che passa per avere solo un minuto. Per abbracciare, per avvasare, per sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone per un giro la fa arrivare. Io sto campando senza campare.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it. Ci vuole essere parola.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Lo fai condizionare, si tale e quale, a sto malamente, tu siccome anche la gente

0: Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.
1: Già mi manchi se ti dico a domani. Se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Diamo ogni secondo.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Da luce ricreatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene. Non esiste una creatura che son nata malamente, sono cresciuta sfortunata, qualche volta ne sbagliata.

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.
1: Non mi salutami quando te ne vai da me.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il gonfo e uno come fa a essere depresso?

0: Sono le 6.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

0: Non ti scorda, mamma.
1: L'essenza, dalle radici della canzone napoletana.

0: chiam. Fammi uscire da sta cella. Un momento mi hai libertà. Tu sei buona. Sta morendo, mamma.
1: Napoli, tre cose te ne belle. O sola pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre le roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

nisciuno chiù fatica stu paese. Son garzi e terre e piante so seccate, a gente non ragione già un mese. Sta cosa non può chi, non può chi.

da Carmella si è salvata, ogni d'una ha fatturata, con un vaso che si dà, yam yam, maresciam, per capriccio e no pa' mo.

due ne concette, mine che pascava, Vicenza e Cile, sorre tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam. No!

0: pure voi vai da curam. Buonanotte marisciam, pure voi vai da curam. Buonanotte marisciam, buonanotte marisciam. Buonanotte marisciam.
1: Sono le 7:03.
2: Il sole sorge. La melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.

0: caffè di galluffi quando si ci hanno fa.
1: Le canzoni che hanno fatto il giro del mondo appartengono a te e puoi ascoltarle su Radio Studio N.

io non teneva manco 12 anni, quando facetto il primo ferimento. A zine mo ha già avuto 8 condanni e m'hanno posto nom o presidente. E poi su uno rispetto, ognuno mi può salutare. Casto compare bello, buonanotte e saluto compare.

0: tipo a mezzo di notte, a ricanna mi porto con me, a gattana si cana, io c'ho poco una lida c'è me. Le faccio un siscariello e se non mi risolvo la palla, a ricanna se ne fa pipa.
1: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
2: Napoli si come zucchero, terra per abite che rarità, tuo da morre e femmine, io cuore in Napoli che può cantare.
3: Esce sola sotto montagna.
1: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

Si fa il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente. Niente è tutto che la gente.

puro sei, sempre in cerca.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio.

0: Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana. Accompagno Vica Vica.
1: Sono le 8.
2: Pubblicità. Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
0: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si come zucchero, terra per abite che la vita suo come da morre e femmine. Io cuore in Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: E mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.
1: Non c'è che stessa vippata, va via che sto in canzetta. Però mi scappa a ridere, senza sapere perché. Ma i suoni non si sente, facite venire qua. Mi sai in via a Pusilla che ha da sentire cantare. Dicite addosso a male, a Mario non c'è sta. Marcia reale, musica, sono asciuta a libertà. Pure con me, pazziava, prima mi girava, dopo mi mutava, e lo diceva bella,

soglio da trova mamma, ma o so venuto qua. Ma mamma rita inutile, che si è venuto a fa. Tanto tu tieni a mano, che te non volti me. I vesti lutto, guarda, non sai più chi per te. Mia mamma parla spicciato, che vuoi che mi ha cercato. Niente, che va già dicere, ve voglio di mamma. Pure con me, pazzo.

着好。E mo, la domapì, tengo una rizzurca, e sì, te frede, smania, ma trovo che sarà. E mo, per farvi ridere, o voglio confessare, sì, m'ingannava Mario, e mo facevo fa, se a voi va fatti piangere, lo stesso ha fatto a me, però, cosa da rendere perché? Sacci un po' che, io da bri, io da bri.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Como me está vendando este teléfono. Sto un garoyore sotto a casa tua. Ma non tengo coraggio e mi fa sentire. Oggi sbagliato e mi ha già rassegnato. Boh, bello e buono, rindano un momento. Senza non attunare, oggi fa.

io te l'assaio senza nessuno scrupolo. E tu per me e gli agnuto mare lacrime. Invece lo sono io che ti desidero. Voglio campare con te, morire con te. Io ti ho fatto male e me ne pento, ma un male l'hai fatto pure a me. Sto puttaniere senza sentimento, stevo perdendo a essere.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: pubblicità.
1: Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a Fuori Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei bene a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Immaginarti accanto a lui.

In arrivo la nuova canzone di Alessio, Gelosa e Carnale. In rete trovate anche un videoclip girato a Capri, tra le strade di Capri. All'interno trovate anche Anita. Su Radio Studio M, la radio 100% musica napoletana, c'è la nuova canzone di Alessio, Gelosa e Carnale.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

c'è un nome della musica napoletana a cui siamo fortemente legati, il nome è quello di Gianluca Capozzi, di riflesso siamo legati anche alla sua Isabella. Gianluca dedica una canzone a Isabella, la canzone è Niente Nisciuno, che arriva qui sulla radio 100% musica napoletana.

0: E una parola fa quando uno sguardo si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce da capo. Viene a cagare, ma oggi parlavo.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
2: Cordiale saluto da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
1: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

anche a casa mia sto male, non c'è feeling con mamma. Mi dice sempre, quella donna lì è un serpente, non lasciarti abbindolare, abbandona e se ne va.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

L'arrivo di un figlio è sicuramente uno dei doni più grandi della vita, e poi quando è una figlia, per un papà nasce un legame davvero speciale, fatto di amore, protezione ed emozioni che non si possono spiegare, ma si possono cantare, raccontare attraverso la musica, e l'ha fatto Gianluca Capozzi. Niente, nessuno.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: Dopo Istanbul è pronto ad innamorarsi. Chi? Mimmo Dani, la sua nuova canzone che ci accompagna in questa estate 2026. Viva i tormentoni, in particolar modo quelli di Mimmo Dani, che regalano tanta allegria. Mimmo Dani, ma voglio innamorare.

0: Pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

In questa estate 2026 non poteva mancare una hit, una canzone firmata ad Alessio, ed eccola che arriva in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. C'è Alessio, Gelosa e Carnale.

quando mi stai vicina. Lo desiderio fu che nasce in vita a me, ma picci che sti bene e dopo s'allontana per correre a te. Se nasconda in tasto cuore tuo per non si faccia paura. Ma poi parli di questo amore mio, per se fa perdonare.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmana. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmana.

0: è lunedì 24 agosto.
1: È mezzogiorno.
0: Pubblicità.
2: Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno due ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, due serate indimenticabili. Vi aspetto!
3: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare Centro Surgelati Skipper.
2: Spot Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

La gioia di un papà quando nasce una figlia è qualcosa di speciale, un'emozione che riempie il cuore, un amore immenso che accompagnerà ogni giorno della sua vita. Noi abbiamo intravisto la nascita di Isabel, la figlia di Gianluca Capozzi, sui social, e l'amore di Gianluca Capozzi attraverso anche un po' di racconti avvenuti sui social stessi. Ma adesso questa storia ve la raccontiamo attraverso la musica. C'è la nuova canzone di Gianluca Capozzi per Isabel, Niente Nisciuna.

pijama con un chaco. Eso me llama mano. Pillo si se estive nel cime non donava la vera registra stata. Ma che tenga verissimo, non ci rimanda, ci fa tutto coso. Ma che tenga verissimo, ci fa portire, ma

0: con Radio Studio M.
1: In questa estate 2027 c'è chi va alla ricerca dell'amore estivo, della scappatella, e chi invece si vuole innamorare, proprio come Mimmo Dani. Ma voglio innamorare, il titolo della sua canzone che ascoltiamo sulla radio 100% musica napoletana. C'è Mimmo Dani.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Estiva, fresca e coinvolgente la nuova canzone di Alessio. In rete trovate anche un videoclip per la regia di Gianluca Lotta e siamo pronti a farvela ascoltare qui sulla radio, che da sempre suona tutte le canzoni di Alessio, e mica poteva mancare questa. Alessio, gelosa e carnale.

0: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.
1: E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmina. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmina.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

Ci sta a mancà, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta a mancà, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Epigomme trovi una super promo su

0: pneumatici Bridgestone pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
1: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics,
4: un mondo più avanti.

Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego. Ti prego, non riattaccare. Aspetta. T'ha già parlato.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: Radio Studio M. Che musica!
1: Siete in tantissimi a richiederci la nuova canzone di Mimmo Dani, o meglio, la canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026, e noi non vogliamo perdere tempo. Portate sul volume in un solo colpo, accontentiamo tutti. Mimmo Dani, Ma voglia innamorà.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Siete con la radio 100% musica napoletana e qui passano tutti i successi dell'estate 2026 e tra questi c'è la nuova, nuovissima canzone di Alessio, eccola, Gelosa e Carnale.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce.
1: E veloce.
0: La radio è scelta.
1: È scelta.
0: È condivisione.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Felicità su strada.
3: Spot.

0: 7 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare Centro Surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics,
4: un mondo più avanti.

Niente nessuno ci può spartare, questa la nuova canzone di Gianluca Capozzi che suona in questa estate 2026 sulla radio 100% musica napoletana. Gianluca Capozzi, niente nessuno.

Noi abbiamo la soluzione ad ogni problema, noi abbiamo la soluzione ad ogni vostro problema. La soluzione ha un nome, Mimmo Dani, che fa dimenticare qualsiasi problema con il suo buon umore. Allora spariamoci una dose di buon umore con la sua nuova canzone, Me voglio innamorare.

Mitet in bosa, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire. Sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: Linda luce ricreatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene. Non esiste una creatura sono nata malamente, sono cresciuta sfortunata, qualche volta non

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma se tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
5: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

No, non t'aggio passato, non mi ricatta. Se tu che ci provate, va la racconta. Ma come sei cattivo, mi fa sbagliare. Spezzando a quattro cori, un pietà a chi là. Se pure mi riuscisse, che te fai lassare.

Non c'è stagione estiva in cui non c'è un tormentone targato Mimmo Dani. In questa estate 2026 il tormentone è Ma voglia innamorà. C'è Mimmo Dani.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.
3: È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.

0: dove sei? Tu sono napoletano. È bella, quando vai in Francia. I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M, la radio.
2: Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
3: E adesso c'è una canzone che ogni papà dovrebbe cantare al proprio figlio, alla propria.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

di dove sei? Tu sono napoletano, è bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì, da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Dopo Istanbul è pronto ad innamorarsi. Chi? Mimmo Dani, la sua nuova canzone che ci accompagna in questa estate 2026. Viva i tormentoni, in particolar modo quelli di Mimmo Dani, che regalano tanta allegria. Mimmo Dani, ma voglio innamorare.

0: Ascolta Radio Studio M.
1: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349-496-1607.
2: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.
3: C'è una nuova canzone, Si tu che amerai o cora, Si tu che dai calore. È la nuova canzone di Alessio che ci accompagnerà in quest'estate 2026. Allora portiamo su il volume. Alessio, questa è Gelosa e Carnale. Questa è la sua nuova canzone.

0: pubblicità.
1: Beh, tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì!

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

In questa estate 2026 non poteva mancare una hit, una canzone firmata ad Alessio, ed eccola che arriva in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. C'è Alessio, Gelosa e Carnale.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

In questa estate 2027 c'è chi va alla ricerca dell'amore estivo, della scappatella e chi invece si vuole innamorare. Proprio come Mimmo Dani, ma voglia innamorare, il titolo della sua canzone che ascoltiamo sulla radio 100% musica napoletana. C'è Mimmo Dani.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Ma chi ha detto che i tormentoni estivi non esistono più? Esistono e come, anche grazie a Tony Blair, sta per arrivare la sua nuova canzone Femmina. Trovate in rete anche il videoclip ufficiale di questa canzone. Alla radio c'è la sua voce, Tony Blair, Femmina.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Se vi dico Gianluca, se vi dico Maria e se vi dico Isabel, è una storia d'amore a tre. Questa storia d'amore è stata raccontata attraverso la musica. L'amore di un papà verso una figlia. Quel papà è Gianluca Capozzi.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutta... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
5: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics,
4: un mondo più avanti.

Siete con la radio 100% musica napoletana e qui passano tutti i successi dell'estate 2026 e tra questi c'è la nuova, nuovissima canzone di Alessio, eccola, Gelosa e Carnale.

0: Ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Ehi Google, apri Radio Studio M.
1: Ok Christian, apro Radio Studio M. Oh,

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

0: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349-496-1607.
1: Radio Studio M.
0: Siete in tantissimi a richiederci la nuova canzone di Mimmo Dani, o meglio, la canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026, e noi non vogliamo perdere tempo. Portate sul volume in un solo colpo, accontentiamo tutti. Mimmo Dani, Ma voglia innamorare.

0: Pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E mentre suoniamo ancora un suo grande successo, La Mi Vida, stiamo parlando di Tony Blair, è fuori la sua nuova canzone, pronta a regalarci un'emozione unica, pronta a farci da colonna sonora in questa estate 2026. Tony Blair, questa è Femmana.

E adesso c'è una canzone che ogni papà dovrebbe cantare al proprio figlio, alla propria figlia. Ci ha pensato Gianluca Capozzi, per tutti i papà e non soltanto. Niente, nessuna. Questa è la nuova canzone di Gianluca Capozzi. Emozioniamoci alla radio.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Amo sai sto pensando una cosa che non mi fa sta buona, perché a colpa è sola mi si stasera in baravisa, manca l'angelo più bello a fianco a Dio, chi ciò dice che tenghia. Però mo che ci pensa, si sta creata, i daggi sempre sono nata, e chissà se non l'ha fatta apposta per cagnare sta vita mia, sapendo che senza te mi mancava compagnia. Sì, tu mo stai calma, ma non mi pare vero. Forse mi ha già ancora abituato a pure i sogni per diventare in realtà. Tu mo sei unica, sei sola, sei indispensabile per me. Sei solo un attimo mi allontano da te, con un manufile elastico mi devo abbracciare a te. E tu giuro un po' la vita mia, che non potessi semare una delusione. Amore a te e manca a Dio.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Spot.
2: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
3: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
1: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
1: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21. Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
7: Cordiale saluto da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, a punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
6: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: Radio Studio M.
1: Ricordati bene le facce che incontrerai quando stai salendo, perché sono le stesse che vedrai quando riscenderai giù.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Amami, scopri le tue gambe e vieni su di me, fa così la nuova canzone di Tony Blair che sentirete tantissimo, che canteremo tantissimo in questa estate bollente musicale, tutta musica napoletana. Tony Blair, Femmana.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì!

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti,

0: di Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
1: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

C'è un protagonista assoluto della musica napoletana che sta girando tutte le piazze della Campania e non soltanto, e con questa nuova canzone le piazze le fa saltare tutte. Alessio, è fuori la sua nuova canzone Gelosa e Carnale, che ascoltiamo qui sulla radio 100% musica napoletana.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

c'è un nome della musica napoletana a cui siamo fortemente legati, il nome è quello di Gianluca Capozzi, di riflesso siamo legati anche alla sua Isabel. Gianluca dedica una canzone a Isabel, la canzone è Niente Nisciuno, che arriva qui sulla radio 100% musica napoletana.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.

0: pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare Centro Surgelati. Skipper
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M apre gli ombrelloni e indossa i costumi.
1: Adesso scusami, me ne devo andare.
2: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, no, credimi, non è una scusa per...

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

soli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

di dove sei tu? Sono napoletano. È bella, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Ακούτε.
1: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
2: E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmana. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmana.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante, quando ci fanno avere. La bocciaglia, perché lacrime sono soltanto la felicità.

0: pubblicità.
1: Beh, tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics.
4: Un mondo più avanti.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.
1: Questa è la storia di mia vita.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M, la radio.
2: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
3: Ma chi ha detto che i tormentoni estivi non esistono più? Esistono e come, anche grazie a Tony Blair, sta per arrivare la sua nuova canzone Femmina. Trovate in rete anche il videoclip ufficiale di questa canzone. Alla radio c'è la sua voce, Tony Blair, Femmina.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì!

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: galattica con Radio Studio M. Radio Studio M è ghiaccio bollente.
1: È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Chi Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto. Ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante

disse: Donnie, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: È martedì 25 agosto.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

Teresa notte fanno i Jocelyn, e se mi chiamo ma sono offline, giro for white rinda nesse line. Ehi, ehi, ehi, Joeler, vani come a mille. Giro.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: gli eterno sale l'avremo dente. Ma tu riconosci, mi lui sei qui a far cargare un toro. Non vedi che mi confondo, lo taglio meglio di come si è fatto madre. Uè. Basta il dire! Queste due trecce d'oro le stai facendo tanto lunga solo perché ti sto cantando una canzone. Oh, ti saluto, va? Tanto è buono. Sì, bello, sì, bello. Veramente sei molto carino.
1: E mentre suoniamo ancora un suo grande successo, La Mi Vida, stiamo parlando di Tony Blair, è fuori la sua nuova canzone, pronta a regalarci un'emozione unica, pronta a farci da colonna sonora in questa estate 2026. Tony Blair, questa è Femmana.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Vada sto cantando insieme a te. Tu non lo sai che passa, vada avere solo un minuto. Vada abbracciare, vada passare, vada sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone brucia la fa arrivare. Io sto campando senza campare.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio. È femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M. E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: A volte capita che sono solo e non riesco a spiegarmi davvero l'amore cos'è.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.